0: Radio Aruba 106.7 FM.
1: Mi sa come dovevi che da gosa. Doce sinekile, che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

0: Yo, don't you forget, snap a photo with the famous 440 trees, nature's own postcards, right by the sea. This is Robert, your friendly island guy.
1: La vita contigo. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.